Chabé, que li pêchur, que li via dilere, quand la choupa fumava, que la umbra di lu bruxu, denau la chiarda redunda de la lampa, qui tamen la lumira pendiliada o trauma e sun pei come un cuer de gagnu, a mei tassami de la taula, che la vu che sotto avanda impertu, dell'itelu che purava, do tupi che sciblava, della teulada che crajanava, quera lo uscine de na presenzio invisibla, che vegno belui do cominciamento o ten. Sabei che la presenzia, che me ne dobre alla tomba, sen che su sughe i son tante se ne rascide paesan, che gli urbaiava la mod d'un biei e la miseria dell'altre, e che se ne innada creia come la miseria de diluten, per liscia la plascia un'altra miseria e alla televisi. Sabei se ven bien fa della tua, sabei se la ven tuada.